la boca un sorrillo di sapere vado con il nuvare o maia. E fu ahí che mi falò meglio zangato per l'acqua. Luis, spinto genuaro, Luis, spinto genuaro, Luis, se pode ser famoso, seu pai é